0: Viene. Viene. Dei miei vecchi trustees from Central Sheriff's Office.
1: 10-4.